0: io. Partite, partiamo, partite, bellezza. Partite, partiamo, partite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

fantasy io ripeto giù, se volete io non vi penso, il buona ragione, giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, da cuore mi solletti, questa è una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.

te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme, ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

manor malvena, un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri, ai tu.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il

0: si donna divento, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetto,
0: ed ognuno i periti che fremono in corpo,
1: abbandoni e tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più rara, non è.
1: Ma

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra se veda preferir

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia meritò, ne soffra se veda preferir

forte, che quella brutta parola al cor mi torna, le corna. Due, Caprion, le fusa forte, ah, le corna, le...